0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 2:52 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 4 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 5 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che te botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco? Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Tu, vestita di fiori.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 7:07.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 33 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sono le 8 e un minuto.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Questa è Radio Super.

tornerò tra le mie valli, perché non le so scordare. Tornerò là dove nacque il mio primo amore. Sì, tornerò tra le mie valli per vedere gli occhi suoi.

0: Sono le 8 e 19 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.
6: Sono le 8 e 30 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sempre più tua, sempre più super.
6: Sono le 9:02.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
8: La solita strada bianca.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 9 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
7: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori,

0: Come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
0: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
0: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Giornale radio. Ieri, 29 settembre,
1: guardavo il mondo che girava intorno.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 11 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabbia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: La pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
6: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
7: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
8: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
9: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
8: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
9: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
10: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
11: 030 97 19 725.

0: Oggi non vi dico Giorgio, ma vi dico pronto. Pronto? Ha già messo giù.
1: Chianti, potremo mangiare risotto.
0: Allora posso dirvi buongiorno, perché hanno telefonato ma poi ha messo giù, probabilmente qualcuno timida, niente. Possiamo ufficialmente dare i saluti. Buongiorno, il buongiorno si vede dal mattino, siamo in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno. Oggi è il 3 di agosto, siamo entrati nel mese tipico dell'estate, nel mese più vacanziero, con il caldo ovviamente che continua così a farci fare di quelle pieghe, ragazzi. Com'è andato il vostro weekend? È stato un weekend effettivamente dai grandi esodi, dalle grandi partenze, c'era da aspettarselo effettivamente. Io spero che comunque sia andato tutto bene. Saluto i fortunati che magari dal telefonino ci seguono dalle varie spiagge d'Italia, e per tutti comunque c'è sempre un numero telefonico da fare se volete mettermi in contatto con me per fare un saluto, per augurarci buone vacanze, visto che questa è la mia penultima vacanza insieme a voi. Per cui ecco, ci diamo dentro con le telefonate, i saluti, anche perché venerdì ci siamo lasciati con una specie di puntata di forum abbastanza agguerrita. Per cui spero che oggi siate un pochino più buoni. No, scherzo. Allora, il numero telefonico da comporre è il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Anche oggi ovviamente avremo i nostri sponsor, anzi è proprio per recuperare i giorni che io ho perso, che sono qui oggi, se no sarei andato in vacanza anch'io prima, ma glieli devo ovviamente agli sponsor che hanno pagato e hanno giusto bisogno di questo recupero, è del loro dovuto. 351 40 41 42 3, potete partire sin da adesso. E vabbè, il cretino è già partito, però ignoratelo. Pensa che la chiamano estate questa qui in agosto, non so come mai, ma la chiamano estate.

0: Beh, non potevamo iniziare al meglio con questa canzone che richiama giustamente l'estate di Bruno Martino. Se state telefonando e trovate occupato, non preoccupatevi perché il Pirla è già in azione da mezzogiorno. Io gli auguro solo simpaticamente un fantastico tumore malignissimo al pancreas come auguri per la sua, spero, breve vita dei rompipalle. Noi invece andiamo da... al nostro sponsor che dobbiamo salutare naturalmente anche oggi assolutamente, per cui sì, ci sono tranquillo, un po' innervosito, ma ci sono.
1: Messaggio promozionale.
0: Buongiorno alla GFP RAC, lo sponsor ufficiale naturalmente del nostro programma, che si trova qui a Polaveno. GFP RAC significa parlare di componenti meccanici per l'elettronica, e andando sul sito internet trovate tante cose molto molto belle. Innanzitutto tutto un set fotografico che vi mostra i vari reparti di produzione e di lavorazione, e poi naturalmente una bella intervista con il nostro Nicola Palini, e poi tutti i prodotti che escono da lì ogni giorno per andare in tutta Italia e in tutta Europa. L'azienda nutre 50 anni di esperienza qualificata, e per cui che dirvi, a me non rimane che ricordarvi l'indirizzo: la GFP RAC si trova in via Artigiani 40 a Polaveno, in provincia di Brescia, vero fiore all'occhiello del nostro comune, con telefono 030 84 453. Saluto come sempre l'amico Nicola Palini.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto!
1: Buon Giorgio.
0: Buongiorno carissimo, come stai?
1: Bene, lei?
0: Bene, io sto molto bene.
1: Bene.
0: Cosa mi racconta di bello oggi?
1: Bisogna andare a lavorare.
0: Ma va? Quelli che fanno le ferie più in là lavorano ancora. Certo, chi le ha già fatte sì. Lavora. Chi è sempre in ferie, ancora. Beato lui.
1: Ancora una settimana, dai.
0: E poi si parte per Valverde di Cesenatico.
1: Valverde si parte alle 15.
0: Ma il bar nostro è chiuso oggi?
1: Oggi sì.
0: Ma anche ieri?
1: Anche ieri sì.
0: Ah, ecco. Abbiamo un bar che ha le aperture e le chiusure intermittenti. Dipende dal giorno.
1: Aveva delle urgenze, signora Paola, mi sembra.
0: Ho capito. Quindi devi far così, devi andare al bar sperando che sia aperto, se no vai un altro, non è un problema. Ovvio. Niente, figliolo, ti auguro una buona settimana, tieni duro che le ferie si avvicinano.
1: Dai, facciamo fa presto passare.
0: Ma hai voglia, è passato di peggio, ok?
1: Ah, beh sì.
0: Caro Sammy, il nostro corrispondente da Polavero, il nostro addetto stampa, ti mando un abbraccio grande e ci sentiamo presto, ok?
1: Va bene.
0: Ciao Sammy.

0: Pronto?
1: Buona giornata a tutti.
0: Buongiorno carissimo.
1: Ogni giorno è un nuovo giorno, la vita è la cosa più preziosa che abbiamo per chi è credente dall'alto e perché ce l'hanno donato i nostri genitori, quindi come dice la Natalia, sì torte, dobbiamo essere così. Senti, mi è piaciuta molto questa tua apertura di trasmissione, perché aprire una trasmissione come la tua, come la nostra, con Bruno Martino, vuol dire sentire l'interpretazione di un artista che ha reso la canzone italiana famosa nel mondo e che ha descritto l'estate, ha descritto tanti momenti della nostra vita. Lui cantava anche estate, tornerà un altro inverno, cadranno. Io tante volte da piccolino ho visto al Cateroma Bruno Martino, Fred Bongusto, erano i cosiddetti cantanti da night, neanche piano bar, perché erano anche, ma cioè sentire una voce come Bruno Martino a me viene la pelle d'oca. Quindi ti ringrazio di aver aperto con questa canzone che apre il cuore, e oggi come allora e come tra 100 anni, non lo so, io auguro a tutti di provare la stessa emozione. E hai fatto una comparazione, o comunque hai accostato Mango. Mango è una voce molto, sì, ma i falsetti di Mango, le interpretazioni di questo cantante sono magistrali e hanno anche loro accompagnato le nostre estati. Vedi, Bruno Martino appartiene più alla generazione,
0: certo,
1: della Natalia,
0: certo,
1: però è un qualcosa di meraviglioso questa sensazione che ti descrive la solitudine piuttosto che l'estate, cose di e questi
0: sono,
1: ripeto,
0: le due facciate dell'estate, sì,
1: è una cosa. Io metterei con loro, comunque, con Fred Bongusto e Bruno Martino, anche io metterei Johnny Dorelli, che è stato un bravissimo interprete quando cantava ad esempio Love in Prattottino, e anche il marito di Rita Pavone,
0: Teddy Reno,
1: è stato anche lui un cantante molto particolare, no? Poi ne abbiamo altri, però concludo, aver aperto questa trasmissione, anch'io ho trovato occupato, ma come hai detto tu, non voglio dire oltre,
0: ecco,
1: saluto tutti,
0: sì,
1: gli amici, è un qualcosa che allarga il cuore. Ringrazio Giorgio anche per il suo rionda, ecco, concludo qua. Grazie Giorgio.
0: E io ti ringrazio per tutte le cose bellissime che mi hai mandato.
1: Io ringrazio te per la pazienza. Un abbraccio, un saluto a tutti e ascolto, ecco, trasmissione nostra, la sento molto nostra. Ciao a tutti.
0: Ti voglio troppo bene. Ciao Gian.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto.
0: Buongiorno, cara.
1: Giorgio.
0: La mia Franca.
1: Tu devi solo capire che io sono un'amica vera, vera, vera, vera. Sai perché?
0: Sì.
1: Sai perché? Perché io sono in cucina prendo il 96. In cucina, invece in camera prendo il 788. Allora oggi con il mio piatto, sono in camera, faccio mangiare, mangio con te in camera, perché io voglio il mio Giorgio, la sua voce, la sua simpatia. Allora ho visto che sei il 96 in cucina e te sei in camera, sono in camera sul comodino sul mio mangiare. Questo non è amore,
0: ma
1: questo non è amicizia.
0: Ma io direi che dividere lo stesso letto è più che amore.
1: Questa è vera amicizia, perché ho avuto tante cose belle con te e queste non le posso dimenticare, le amicizie che ho avuto con te.
0: Sei
1: sempre stata una persona cara, cara nei miei confronti, e io sono in camera a mangiare e ti faccio compagnia. Tra un po' bevo il caffè.
0: Bevine uno anche per me e io ti ringrazio per queste belle cose, perché essendo io la controparte le ho vissute con te, per cui ne abbiamo fatte tante belle insieme.
1: Sì, e tanti piaceri
0: anche. Esatto.
1: Che mai fatto, che nessuno lo può sapere, ma tu ci sei sempre stato.
0: È vero. Adesso non voglio ingessarmi, però grazie Franca.
1: No, non per vantarti, ma io voglio che gli altri li sappiano che siamo 20 anni che ci conosciamo. Io sono qua sul comodino con il mio piatto e ti sto ascoltando.
0: Bene, abbiamo la prima telefonata da camera.
1: Ecco, grazie amore. Grazie,
0: ti voglio bene,
1: Giorgio,
0: tanto, tanto.
1: Simpatia.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie di tutto, grazie.

0: illumina un'ombra, mentre il nostro amico stronzo credo che entrerà nel Guinness dei primati, perché in 26 minuti è già riuscito a fare 30 telefonate e quindi lo inseriamo nel Guinness dei primati come stronzo più grande del mondo. Sei contento del premio? Vieni a ritirare il premio, vieni qui se hai coraggio a ritirarlo il premio, codardo, vigliacco, mascalzone. E adesso invece parliamo di una cosa che il premio lo merita davvero. E come che lo merita?
1: Messaggio promozionale.
0: Sto parlando ovviamente di Ottica Zanetti, occhiali perfetti Ottica Zanetti. Due punti vendita a vostra disposizione. Uno lo trovate in via Duomo 47 a Cazzago San Martino in Franciacorta, con telefono 030 72 54 085. L'altro invece lo trovate a Iseo, proprio in riva al lago, in via Campo 72. Questo tra l'altro punto vendita è aperto anche la domenica. Sottoponetevi a questo test visivo computerizzato in modo che abbiate sotto mano la situazione dei vostri occhi. Sapete quanto insisto io per quanto riguarda la prevenzione, e quella degli occhi andrebbe fatta già da bambini, già da ragazzi. Una volta all'anno una controllatina, e andando da Zanetti tra l'altro incontrerete un professionista sul mercato da 60 anni con riconoscimenti internazionali, e presentandovi naturalmente a nome della nostra radio, per voi un trattamento di favore. Per cui lo slogan lo conoscete benissimo: occhiali perfetti Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto?
1: Buongiorno Giorgio, bentornato.
0: Buongiorno nonna Lu.
1: Come stiamo?
0: Stiamo sull'incazzato perché lo stronzo è da mezzogiorno.
1: Lo so, sento. Infatti bisogna continuare. Non è facile.
0: Non è facile, guardami, riesce a tirarmi fuori un nervoso che se ce l'avessi qua. Solo che purtroppo, scusami, questo è uno di quegli uomini o donne che non ha le palle, ok?
1: D'accordo, però voglio dire, se tu continui a dirlo questo, gli facciamo il suo gioco.
0: Ah, dici che lui è contento che lo sentissi dire?
1: Certo.
0: Che è un coglione che non ha le palle.
1: Si sente importante, capisci?
0: Ah, ho capito. Premio Ignoranza 2026.
1: Esatto. Vabbè.
0: E allora la mia nonna Lu?
1: E
0: la mia nonna Lu come sta?
1: La tua nonna Lu? Bene, devo dire bene. Sì. Nessun problema. Caldo, solito. Niente di che. Però oggi ti volevo solo dire una cosa. Fai un ricordo che sia indelebile. Ricordati le tre S. Sai cosa vuol dire?
0: No.
1: Saper sorridere sempre.
0: Ah, ecco, va bene.
1: La mia nipotina è ormai nipotona, di 26 anni, per cui è grande, se l'è anche tatuato.
0: Non ci credo.
1: Sì, se l'è tatuato, te lo faremo vedere una volta.
0: Meno male che sono tre. Perché sì, esatto. Se fossero state due c'era da preoccuparsi.
1: Stupendo, con tante esse. Va bene Giorgio, speriamo che ti lasci lavorare in tranquillità.
0: Ma io lavoro lo stesso, chi riesce a chiamare ci parlo, per il resto ho della buona musica e dei belli argomenti.
1: E noi ascoltiamo volentieri la musica, sappiamo che ci sono tante persone che ti vogliono sentire e comunque, anche se non ci riescono, ascolteranno la musica.
0: Salutami gli abbaianti lì, va bene? Un bacione grande.
1: Un bacio. Ciao
0: nonna Lu, ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Ciao Gio, come stai?
0: La mia Carletta, tutto bene, tu?
1: Ciao, insomma, la mia età, cerco di sopravvivere per il caldo.
0: Beh,
1: ascolta, al di là di quello là che rompe le cosiddette,
0: sì?
1: ti voglio raccontare una cosina un po' insolita.
0: Vai.
1: Me la fai dire?
0: Certo.
1: Dunque, il nonno della mia nuora, cara nuora che ho, è morto, mancava un giorno ai 100 anni, Gio. È un ometto pieno di forza, pieno di tutto. Io l'ho conosciuto, anche se un po' d'anni che se n'è andato. E il suo lavoro era, non so come chiamarlo, restauratore di chiese.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Sai, quando si rompevano gli altari, faceva quelle cornici con i riccioli dorati, eccetera, eccetera. E poi col gesso ha fatto tanti di quei medaglioni che io ho la parete del garage piena, che mio figlio li ha puliti, ci ha fatto mettere il gas dietro per l'attacco, rappresentano, non so, il viso di un cavallo, una fontanella, la Madonna, un fiore, tante cose. Quando vado in garage mi soffermo sempre a guardare. Lasciamo stare, fra le altre cose ha fatto una cosa nuova, ha fatto un quadro rettangolare con 8

0: piccolo museo in modo che anche noi possiamo vederlo.
1: Sì, ma tu vedessi, le mie amiche rimangono a bocca aperta, tutti gli arnesi del nonno attaccati al muro, tutti quelli che se allora si lavorava a mano, scalpelline, scalpellone, gli stampi delle cose rotonde. Qui in terra, in cortile, vicino al muro, in terra, diciamo per zoccolo, ci sono tutti i capitelli, quelli che mette sulle colonne, sai, e coi riccioli in gesso. Cioè, qui è un museo, questa casa è del 500, Giorgio?
0: Beh, insomma, direi che c'è tanta cultura dentro.
1: Sì, ma in fondo al cortile, come si entra dal portoncino, che ci sono le colonne ad arco, sai, in fondo c'è un basso rilievo con gli angeli in rilievo meraviglioso, solo che adesso abbiamo una vaschetta dell'edera sotto, la edera arrampicante l'ha coperta un po', però adesso vedremo, perché è una cosa non da nascondere.
0: Certo.
1: Sì, io mi divento, anche qui sopra la mia porta dell'entrata, del mio cortile, c'è un medaglione con lo stemma di Cremona, tutte cose... cose antiche, tutto di antico c'è qui.
0: Insomma, bisogna decidersi andare a Cremona a trovare la Carla.
1: Bisogna che tu venga a trovarmi, ecco. Se vuoi accontentare gli occhi. Ecco, io sono antica anch'io, per cui ci sto bene.
0: Perfetto.
1: Scusa il mio racconto, ma so che tu ci tieni
0: sì, a
1: queste cose.
0: Piccole perle di vissute, ecco, di vita.
1: Sì, vissuta. Sì. Lui tutte le chiese, quando c'era da decorare, ha fatto di quelle cornici, ragazzi. Qui loro hanno sopra le porte in casa, hanno tutti i cosi di riccioli, hanno pitturato perfino gli scuretti delle finestre.
0: Caspita, un lavoro certosino, veramente.
1: Sì. E qui mia nuora, lei è la quarta generazione, qui. Figurati.
0: Ah, tenete duro,
1: Ciao Gio, stammi bene,
0: Te voglio bene.
1: Anch'io tanto più di te.
0: Grazie mille Carla, un abbraccione. Ciao.
2: Le 12:36.

0: Perdonatemi, ma sono quello che sono, dice Gloria Gaynor. I am what I am, pronto!
1: E noi ti accettiamo come sei.
0: Accettatemi, accettatemi, ma non con l'accetta però.
1: Certo. Ciao Giorgio.
0: Come stai, Ritina?
1: Sì, dai, abbastanza bene. Un po' di caldo, però dai. Cerchiamo di farcela.
0: Quanto basta. C'era traffico in Val Camonica questo weekend?
1: Io ieri non sono neanche uscita. Prima cosa, ieri è stata una giornata strana.
0: Cioè?
1: Prima c'era sole, poi diventava buio, sembrava che veniva il temporale, poi veniva... Tutto il giorno ho fatto così. Alle 11 c'era il sole, a mezzogiorno sembrava che veniva il temporale, poi all'una c'era il sole, tutta una giornata stranissima e un caldo da morire. Non sono uscita, è venuta mia figlia, abbiamo bevuto il caffè anche lì a casa e un gelato che avevo lì nel freezer, nel frigo, e basta, non sono proprio uscita.

0: goduto la mia casa,
1: Che brava seta.
0: con tutto un po' chiuso e insomma le solite cose che si fa quando fa caldo.
1: Sì, poco, poco. Le solite
0: Poco,
1: poche
0: sì,
1: cose.
0: non c'hai neanche voglia, non riesci.
1: Quelle proprio necessarie,
0: Se tocchi una
1: diciamo.
0: cosa rimane sulle dita, tocchi l'altra non
1: Esatto.
0: rimani attaccata, insomma.
1: Mi raccomando, Rita, io voglio che tu rimanga attaccata a me.
0: Se rimango attaccata a te sarebbe anche bello, ma non attaccata a una porta o una finestra. Scusami adesso,
1: No,
0: è
1: dai,
0: tutta un'altra cosa.
1: vedrai che quando farete quella grande festa io salirò a Breno.
0: Dici? Devo
1: Certo.
0: mandarti perché la festa inizia venerdì, facciamo la sfilata con i costumi di tutte le contrade.
1: E la festa nel castello quando è?
0: Allora, venerdì sera, sabato, domenica e lunedì.
1: Questi che arrivano.
0: Sì.
1: E allora mi tocca venire su.
0: Questi che arrivano, dopo ci sono le feste di Piazza. Finito quelle lì, ci sono le feste di Piazza. A Castello dopo si può sempre andare, né? Non è che
1: Ma io
0: chiudono.
1: volevo vedere i costumi.
0: Guarda, oggi ti mando il programma così vedi.
1: Perfetto, e io ti dirò quando vengo.
0: Va bene, grazie.
1: Va bene, tu
0: E io
1: prepara.
0: ti dico che se verresti ti accetto molto, molto, molto, molto, molto volentieri.
1: Mi raccomando, una bella tazzina di caffè, non deve mai mancare.
0: Posso offrirti anche una pizza se vuoi?
1: Oddio, usciamo tête-à-tête a lume di candela?
0: Guarda, lì dove si passa andare adesso, che vai sul castello, proprio
1: Sì?
0: lì, lì, proprio lì c'è una bella gelateria. E poi c'è anche dove fanno la pizza. Poi c'è una piedineria, ma è tutto lì, nel
1: Niente.
0: giro di pochi metri c'è tutto lì, qualcosa puoi imparare.
1: Sarò nelle tue mani. Quando
0: Beh, puoi mangiare qualcosa anche al castello, non è che non puoi mangiare al castello.
1: siamo lì, vediamo se mangiare, se leccare, se il gelato.
0: Faremo il gelato si lecca,
1: Sì, ecco.
0: la pizza si mangia, allora leccheremo.
1: Faremo un po' di tutto, insomma.
0: Bene, dai,
1: L'importante è che
0: Giorgio.
1: stiamo attaccati. Ecco,
0: Ecco, appunto,
1: va
0: non
1: bene.
0: staccare. Ciao,
1: Un
0: Giorgio, ti
1: abbraccione
0: voglio
1: grande,
0: bene,
1: anch'io
0: ciao.
1: tanto tanto. Ciao
0: Ciao,
1: Rita,
0: Giorgio,
1: ciao
0: buona giornata,
1: anche a
0: ciao.
1: te.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Bene, un invito a pranzo non rimediato. Vediamo cosa rimediamo adesso. Pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio. Io ti ho richiamato perché volevo dirti una, se volevo dire una poesia, ma questa è vera, l'ha inventata Gesù. Gesù ha detto: Pietro, fammi un piacere, vai giù nel mondo, vai a vedere se c'è tutto a posto, gli alberi, le case, vai. Pietro guarda tutto e torna indietro e le dice a Gesù: beh Gesù, il mondo è tutto a posto, tutto bene, però ho che di fare una cosa, a un ignorante mettiamoci un anello al naso, un anello alla lingua. Ma no Pietro, sei ignorante, sarà sempre ignorante. E la Rita, che te la mente, Rita, che ti sei malcamone, che ti dica che ti è caldo. E mi chiedo che in Francia corta, che le serve di chi. Don Rita, la mente mia del Butenne.
0: Ecco, mi raccomando.
1: Noi ne siamo a Brino, vuoi tenere in Francia corta?
0: La donna del castello e al fresco.
1: Dai, Rita, la mente mia che ti sei malcamone, con i paroni, paroni in ferie, malcamonica. Non c'è lamentare, Rita, lamentona, dai.
0: C'è lamentina e lamentona.
1: Lamentina e lamentona, vieni a Erusco, che io vengo a Breno.
0: Facciamo uno scambio culturale.
1: Ti è piaciuto quello di Gesù?
0: Molto, molto, molto, molto.
1: Ecco, è dedicata a quello che chiama.
0: Sì, ciao, ti voglio bene, ciao. Stupenda.

Ex casera della Coop, Giusy Ferreri, ti porto a cena con me, quindi grazie Rita, sarà un pranzo comunque, grazie di cuore. Per l'angolo della posta di Maria, mi scrive questo, io lo chiamo amico, perché è già due o tre volte che scrive, e questa volta però, mentre le altre lettere erano molto speranzose, molto imperniate su vogliamoci bene, su ogni uomo è singolo e unico, oggi mi dice mi sono comportato come, secondo diciamo la legge divina e umana, prima da buon figlio, poi da buon marito, poi da buon padre. Ho sempre lavorato, ho sempre creduto, ho sempre pregato, mi è sempre andato tutto bene, finché arriva quel fatidico giorno in cui vai per fare una tranquilla controllo medico e ti trovano una di quelle brutte cose lì. Sono fiducioso che grazie alle vostre preghiere, al vostro affetto e all'amore infinito di mia moglie, riuscirò a vincere questa battaglia. Ogni messaggio, ogni pensiero e ogni preghiera mi danno la forza per andare avanti. Grazie di cuore a tutti voi per essermi accanto in questo momento così difficile, insieme, con fede, speranza, ce la farò. E a tale proposito ringrazio il tuo programma, Giorgio, che quantomeno mi aiuta a passare due ore senza pensare al mio male. Grazie a te, sappi che tutta la famiglia di Radio Super sicuramente pregherà per te.

0: tradotta in italiano l'avevo fatta, credo, Wesley Dorighezzi, Tu non lasciarmi mai. Ce lo auguriamo di cuore che nessuno debba lasciarci. Pronto? Pronto? Ah, scusa, pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Sono pronto.
1: Sono la Lucia dal Lago.
0: Dal Lago di Garda?
1: Sì. Ciao, volevo dire la preghierina per quel signore lì. Se ce l'hai, che vuoi leggerla te, e se no la dico io per telefono.
0: Dimmela pure.
1: Allora, posso?
0: Vai.
1: Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno sia stato abbandonato. Ecco che adesso mi perdo. Si è stato abbandonato, adesso sono andata fuori centro. Sono andata fuori centro. E la so da tutti i giorni.
0: Ce la rifacciamo.
1: Mi tocca andare a prendere la carta che ce l'ho di là.
0: Ce la rifacciamo domani?
1: Non si è mai udito che alcuno sia stato abbandonato. Sorretti da questa confidenza, ricorriamo a te, Vergine delle Vergini, e ci umiliamo davanti a te, peccatori pentiti. Madre del Verbo, accetta queste preghiere e ascoltaci, esaudicisti. Amen.
0: Nel frattempo è arrivato anche una preghiera molto lunga da parte del nostro Gianfranco, con l'immagine di Padre Pio, e dice per il...
1: fatalità, mi sono persa un attimo.
0: Dice per il nostro amico, un abbraccio da Gianfranco e Natalia. Ecco. Beh, insomma...
1: Ce l'ho scritta a mano, se per caso me la dimentico, potevo andare a prenderla prima, ma ero convinta di ricordarmela, mi sono persa un attimo.
0: Basta il pensiero in questo caso, credimi.
1: Ecco, per cui a quel signore che gliela dirò giusta per conto mio.
0: Va bene, perché è gradito tutto quello che viene fatto anche, ecco, nel nostro io, non necessariamente in radio, ok?
1: Ho capito.
0: Ti voglio bene.
1: Madre del Verbo, accetta le nostre preghiere e aiutaci
0: a portare le nostre croci.
1: A portare le nostre croci.
0: Ti do la mia benedizione.
1: Bisogna essere proprio... Sì, tanto che sto aspettando una persona. E allora mi sono un po' persa.
0: Niente, vai tranquilla.
1: Gliela dico... per conto mio, per lui, va bene?
0: Perfetto. Io ti ringrazio a nome suo e ti auguro una buona giornata. Lucien, luce dei miei occhi, ti bacio.
1: Spero che sia buona questa giornata, perché c'è qualcosa che non funziona.
0: C'è qualcosa nell'aria.
1: Sì, c'è qualcosa nell'aria, speriamo che...
0: Dai,
1: che fermi quest'aria.
0: Che arrivi presto sera, ok?
1: Ecco, sì. Grazie.
0: Un bacione grande. Ciao Lucy, ti voglio bene. Ciao. We all got

0: pronto?
1: Giorgio, volevo dire al nostro carissimo amico.
0: Sì?
1: Si, la mia preghiera è, siccome passo tutte le mattine davanti alla nostra bellissima parrocchia, e io faccio così, quando passo la mattina gli accendo una candela.
0: Brava. Io, tra l'altro, non ho fatto caso, perché ho guardato solo il lato A del foglio, e mentre c'era scritto qualcosa anche sull'altro lato, e dove è spiegato meglio, se mi permetti lo leggo insieme a te.
1: Dimmi.
0: Pensavo che una vita sana mi avrebbe protetto. Non ho mai fumato una sigaretta, ho sempre fatto sport, vissuto con attenzione alla salute, eppure oggi mi trovo ad affrontare un tumore al polmone. La vita a volte non segue le regole che immaginiamo. Non condivido questa storia per cercare compassione, ma per ricordare a tutti voi che siete sani che nessuno è invincibile e che ogni giorno in più che ci viene dato in salute è un dono. Da parte mia farò una sola cosa, lottare fino in fondo. Quindi faccio i complimenti. Ecco.
1: Bellissimo, ha scritto delle belle cose. Purtroppo, Giorgio, la vita riserva sempre delle sorprese quando non te le aspetti.
0: E soprattutto, secondo me, lo fa anche molto a caso, non è che va a colpire, a volte dico santi Dio, ma ci sono in giro delle persone talmente inutili, perché non te la prendi con loro? Però facciamo parte di un progetto divino del quale ci è dato ben poco sapere.
1: È vero. Bene, io gli dico che quando passo davanti alla mia parrocchia, la mattina gli accendo una candela.
0: Perfetto.
1: E quella lì è la mia preghiera. Dopo, non dico che non prego,
0: certo,
1: però l'ho fatto tante volte con tante persone e lo faccio anche con lui, con tutto il mio cuore.
0: Bene, io invece ti dedico la prossima canzone, dimmi tu poi se ti sarà piaciuta.
1: Ascolta, saluto anche la Franca, gli mando un abbraccio e gli dico se vuol venire 2 o 3 giorni in Valle Camonica, la tengo anche qua, io non ci sono problemi.
0: Sì, ma tu non vai in Francia Corta a partire del caldo, no?
1: No, è meglio che venga su lei. Io in Francia
0: Franca,
1: Corta,
0: capito il messaggio? Prepara la valigia, il beauty, dai, il beauty, il trolley.
1: Bene, ciao Franca, però dai, la sento anche abbastanza su in questo periodo.
0: No, davvero, davvero, sempre bella grintosa.
1: Da un po' di giorni fa che la sentivi proprio triste, triste. Sono contenta perché ha voglia anche di fare delle battutine, vuol dire che è abbastanza su, dai.
0: Perché a un certo punto anche i colpi bassi allo stomaco bisogna non abituarsi, ma bisogna combatterli.
1: Bene, dai, ciao. Scusami che mi sono interrotta, la
0: bacioni,
1: seconda volta.
0: Bacioni grandi.
1: Ciao Giorgio.
0: Ciao Rita.
1: Ciao.

0: pronto?
1: Ciao, sono Ortensia di Muratello.
0: Ciao Orti, come stai?
1: Ma sì, bene, e te?
0: Ma fantasticamente bene.
1: Bene, dai, sento che ti sei rigenerato con questo weekend e questo mi fa piacere.
0: Ne avevo bisogno, dai, ancora 2 settimane e poi chiudiamo baracche e burattini.
1: Dai, tieni duro che ce la fai.
0: Dai. Grazie a voi.
1: Volevo unirmi anch'io all'abbraccio che ha mandato Gianfranco a quel signore lì, all'altra signora, all'altra ancora. Sei sempre nei nostri cuori, perché come ha detto Giorgio, siamo una grande famiglia.
0: Esatto.
1: Basta che tu lo dici e che esprimi il tuo pensiero, noi, anche se non ci senti, ma comunque ti pensiamo, ti siamo vicini.
0: Infatti ha detto una cosa molto bella. Non scrivo queste cose per farmi compatire, ma per spiegarvi che se la vita vi sta regalando dei momenti belli, godeteveli tutti giorno dopo giorno.
1: Certo, certo. Io non so gli altri, io però l'ho provato, quel colpo lì l'ho provato. E so che comunque bisogna essere speranzosi e andare fino in fondo. Lottare fino in fondo, vedrai che ce la farai.
0: Anche per me.
1: Parola di una, ripeto, che ha lavorato gli ultimi 10 anni prima di andare in pensione in oncologia degenze al civile. Tieni duro, signore, vedrai che ce la fai. Comunque noi siamo con te.
0: Grazie di questo esternare il fatto che siamo una famiglia e quindi siamo uniti per tutti.
1: Anche chi non ti chiama, ma che comunque sente, perché non potremmo chiamare tutti,
0: certo.
1: Anche chi non chiama, ma che comunque sente questo messaggio, deve arrivare a te questo grande, grande, grande abbraccio.
0: Franky, ti voglio troppo bene.
1: Ciao, ciao,
0: un bacione,
1: grazie.
0: Ciao.
1: E su, mi raccomando.
0: Su,
1: ciao.
0: su.

0: La telefonata, pronto?
1: Buongiorno, ciao
0: Buongiorno.
1: Giorgio.
0: Come la va?
1: Fa caldo.
0: Ma no, ma è una bugia, dai. È un'impressione.
1: Sarà. Sarà come dici tu.
0: Sì, guarda, basta far finta di niente. No, sai qual è il problema? Non è tanto il caldo che è particolarmente elevato, ma è la quantità di giorni che sta facendo caldo. Ormai sono 2 mesi tondi tondi che non molla. E come dicono Bolzano, ti ce la faccio più. Io sto bene anche perché sono entrato nella mia penultima settimana di lavoro e poi a metà mese un po' di vacanza ci vuole.
1: Beh, te la meriti, dopo
0: Penso.
1: tanto lavoro.
0: No, veramente, poi è veramente un periodo. A me il caldo comunque tende proprio a esaurirmi, ecco, per cui. Ho bisogno veramente di cambiare aria, ma non 2 o 3 giorni, proprio di staccare, staccare.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E
1: Tuo nipote come sta?
0: è in perfetta ripresa, grazie alle vostre preghiere, e ringrazio a tutti dell'interesse che avete dimostrato, veramente commosso anche a nome dei genitori. Grazie di cuore. Di tutta la famiglia. Grazie.
1: Mi fa piacere che si sta riprendendo.
0: Esatto. Come diceva Freddie Mercury, the show must go on, lo spettacolo della vita deve continuare.
1: Sì, infatti.
0: E tu
1: Non
0: sei.
1: ci dobbiamo abbattere.
0: Esatto, e tu sei il mio spettacolo.
1: Grazie, grazie.
0: Sei una
1: Chissà
0: donna.
1: se riuscirò ad ascoltarvi. No, non ci credo proprio.
0: No, incomincia a scrivere la lettera a Babbo Natale. Che magari per allora ci siamo.
1: No, speriamo,
0: Ci tengo perché mi manchi anche se tu hai questa gentilezza, questa bontà d'animo, questo cuore grande che fai sì di aver amato questa radio, questo programma. Telefonando pur non sentendo, per cui io ti ringrazio di questa grande fedeltà e di questo grande cuore. Ti voglio bene.
1: è un mio bisogno,
0: Ecco.
1: lo devo fare perché ne ho bisogno.
0: Ecco.
1: Ho bisogno di sentirti.
0: Tu quando hai bisogno del farmaco, chiamami. Va bene.
1: Va bene.
0: Un bacione grande, ti adoro. Ciao, bella
1: Un
0: donna.
1: bacione anche a te, Giorgio.
0: Ciao, ciao.
1: Sì, ciao.

0: La domanda che si fa Gianni Morandi, che cos'è che mi lega a te, è la stessa che io vorrei farvi, che cos'è che mi lega così tanto a voi, ma soprattutto che cos'è che vi lega tanto a me, e perché è un legame indissolubile da entrambe le parti, sentire anche chi non ti sente da una vita però ha la necessità di chiamarti almeno una volta alla settimana. Scusate, sono un pelino commosso effettivamente.
1: Radio Super pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Le 13 e 10 minuti.

0: Pronto?
1: Pronto, sono ancora io, la Rompilago.
0: Dimmi tutto.
1: Volevo chiederti,
0: sì,
1: se tu sei così bello, bravo, amorevole, non so dirti che cosa, come vuoi ce li facciamo non volerti bene? Non serve che tu faccia altro, tu fai quello che ti pare e che fai bene, perché lo fai bene, fai un bel programma e ti amiamo tutte, anche gli uomini, forse qualcuno insomma ti vuol bene.
0: Ma io mi chiedo, ma guarda che io sono uno come voi e sono...
1: Sì, sei come noi, però hai un qualcosa di speciale che trasmetti a tutti. E allora noi assorbiamo quello che tu ti trasmetti e lo facciamo volentieri e ti vogliamo un bene dell'anima. Almeno io ti voglio bene, tanto, tanto, tanto, anche se non ti conosco. Solo sentirti per televisione basta, è abbastanza. Sei un tesoro, guarda, non chiedere il perché ti amiamo. Ti amiamo perché sei veramente una persona speciale.
0: Grazie, ciao, grazie di cuore, perché ciao. So che lo dici col cuore. Grazie Lucien.
1: Sei un amore, va bene.
0: Ciao mon amour.
1: La pensano tutti come me, penso, perché a sentire come parlano e come ti adorano, penso che tutti ti vogliono un bene dell'anima.
0: No, no, ma io sento il vostro affetto, molto, molto, molto, ed è quello che mi dà spesso la carica nei momenti in cui anch'io sono un po' giù.
1: C'è un'altra persona così non c'è.
0: Per fortuna.
1: E allora noi ti teniamo stretto più che possiamo.
0: Lucien, sei un amore, ti abbraccio, ciao.
1: Ciao, ciao Giorgio, ciao.

0: Pronto?
1: Joe, sai cos'è che ti lega a noi? È quella cosina che la brezza leggera leggera la porta fino a te. È la stessa cosa.
0: Non lo so, io ripeto, secondo me mi state dando più di quello che merito.
1: No, non è vero, ti meriti tutto. Sai cosa c'è? Tu hai trovato questa trasmissione, o se te l'hanno imposto, non lo so.
0: No, l'ho inventata io.
1: Ecco, bravo, meglio ancora. Queste 2 ore sono 2 ore che sono tutte per le anziane, per gli anziani. Gli anziani sono molto teneri, I giovani, no che siano cattivi, per carità, però sono presi tante alme quest'ora vanno a lavorare, vanno di qua, vanno di
0: certo.
1: Là. Noi vecchioletti, noi nati prima, diciamo,
0: esatto.
1: Siamo sempre qui, aspettiamo con ansia queste 2 ore, perché le canzoni, tu che sei così bravo a spiegarci tante cose che magari noi non le capiamo bene neanche, perché non abbiamo... Adesso studiano tutti, allora la quinta, io ho fatto la quinta, sembrava che, insomma, ecco, comunque quello che ti lega a te è la stessa cosa che noi è per te, è uguale.
0: E allora che questa brezza continui a soffiare in entrambe le direzioni.
1: Anche invece della brezza un venticello anche più forte, così ti arriva prima.
0: Bene, e ci rinfresca anche.
1: Ciao Gio,
0: un bacio, ciao Carla, grazie.
1: Ciao, saluto tutte le amiche, Gianfranco, tutti.
0: Grazie ancora, ti voglio bene. Ciao.
1: Ciao.

0: Mamma mia, quanta dolcezza trasuda questa versione di The Way We Were, che era di Barbara Streisand, dal uno dei suoi primi film Come Eravamo, reinterpretato da questa orchestra inglese che io adoro. Bene, sono, mamma mia, di già le 13:17 ed è tempo di andare a sentire un altro di voi. Pronto?
1: Pierangelo, buongiorno, ciao. Sono Carlo da Viadana.
0: Ciao Carlo da Viadana, come stai?
1: Ma c'è caldo, troppo caldo.
0: Ma va là? Ma
1: guarda, non si dorme la sera, non si, niente. Uno schifo.
0: Dimmi che almeno non ci sono le zanzare.
1: No, ci sono anche quelle.
0: Anche quelle? È belle.
1: Ma sì.
0: Mamma mia, ragazzi. Quando
1: non si dorme per le zanzare, non si dorme per il caldo. E sì, ci sono le piastrine per le zanzare, sì, ciao, sono già abituati anche a quelle.
0: Sì, però Carlo, sta diventando un po' troppo lungo questo periodo, sta stancando parecchio.
1: Il fatto che continuano a allungare anche, dicono domani, dopodomani, adesso hanno detto fino a fine del mese.
0: Andiamo bene.
1: Sì, sì.
0: Guarda, io sono contento che a metà mese parto, però c'ho ancora 2 settimane, belle toste.
1: Ti pare ancora.
0: E a Viadana come va? Tutto bene?
1: Ma sì, ci siamo avanti, dai.
0: È un bel paesino, dai, Viadana. Io sono stato parecchie volte.
1: No, è un bel paesino, calmo, insomma.
0: La gente tranquilla, per adesso sì, dai. Lasciamolo calmo, mi raccomando.
1: Sì, sì.
0: Carlo, io... sì.
1: No, stavo ascoltando... Ma Pierangelo...
0: Pierangelo
1: è sul 96,
0: non lo so, non lo so dove.
1: Sì, sta parlando adesso.
0: Ah, ecco, l'hanno mandato di là a farmi concorrenza.
1: Sì, c'è un casotto che
0: lasciamo perdere, ecco, diciamo, facciamo finta di niente.
1: Speriamo che non ci passino che il Vaticano piano piano.
0: Esatto. Carlo, sei adorabile, veramente.
1: Bravo.
0: Grazie per la chiamata. Bravo. E ti mando un abbraccio forte. Ciao Carlo.
1: Ciao, dalla trasmissione. Ciao.

0: Di pronto!
1: Buongiorno, buongiorno!
0: Eccola qui la mia Ersilia! Da Siviglia!
1: Sono qui veramente oggi, al di là di queste notizie che rattristano il cuore, ma siamo tutti vicini, però venerdì non sapevo che si cambiava dal 787 invece 788. Insomma, guarda, digiuno, astinenza, ansia e attacchi di panico.
0: Addirittura.
1: Addirittura, addirittura, se questo non è amore.
0: Esatto.
1: Davvero, mi sono, poi ho detto, non so, magari mi sono, sai, esco, mi perdo determinate notizie e dico, ma sarà partito un giorno prima andare sul lago d'Idro, e invece poi, ecco, ti
0: no,
1: ho
0: no, ero qui sul, ero qui sul...
1: sono quella mosca bianca che dà un po', magari.
0: Guarda, io per quanto riguarda queste ultime due settimane insieme, quando inizio do solo il numero di telefono, non do altri numeri, visto che continuano a cambiare, do solo il numero di telefono. Tanto chi mi sente, che sia 787, 788, 3x721, se mi sente mi può chiamare, e se non mi sente non so cosa farci.
1: Non stiamo male.
0: Lo so.
1: Se non ti sentiamo stiamo male. No, è proprio la voce amica, è la voce, dico, chi trova un amico trova un tesoro, e sai che trovare un tesoro, insomma, non è
0: in questi tempi ci sono dei tesoretti, ma li hanno nascosti a Roma.
1: Sì, hai visto il tappeto che hanno presentato Super TV?
0: No.
1: Uno zerbino da mettere fuori la porta. Simpatico, però da parte mia, io non lo so, penso che correrei un grande rischio, così come sono messa, perché c'è scritto: siamo poveri, rubate ai vicini.
0: Davvero?
1: E capirai, se per caso i miei vicini vengono a prendere un caffè, un tè, e leggono questa scritta, io non so che fine farei, sai?
0: Ma io non so se lo metterei fuori casa mia con questa scritta. anche no, dai. Sarà simpatico, però anche no.
1: Ma rubate ai ricchi? Quelli come si fa a sapere? Perché magari chi ha tanti soldi mica lo fa sapere.
0: Esatto. O sì, io stamattina siamo allo zerbino rubato. E lo metto. Ogni mattina qui ne abbiamo una nuova,
1: Ma pensa.
0: Niente, fai una cosa. Tieniti il tuo zerbino.
1: Niente.
0: E non fa sapere.
1: Non sono tanto su di morale, perché purtroppo una persona che fa parte della famiglia non è. Insomma, è messo proprio male. Allora non sono proprio così. Su da 2 o 3 giorni sono anche abbastanza un po'.
0: Tranquilla, sai che la grande famiglia di Radio Super.
1: Sono vicino alle persone che soffrono, sono vicino a. Anche alle persone felici, se lo sono un attimo, magari la felicità, però cerchino di godersela quell'attimo, perché è sfuggente.
0: Carpe diem, diceva il film, cogli l'attimo. Che quando ho portato mia mamma a vedere Carpe diem, era convinta che fosse un paese vicino a Carpe Nedol. No, gli ho detto mamma.
1: Ma...
0: Però aveva la sua età. Niente, ti lascio i tuoi tappeti volanti.
1: Sono commossa, non so perché, ma ho in gola.
0: Hai il magone.
1: E ho mangiato a pranzo una fetta d'anguria, perché non mi andava giù niente altro.
0: Hai sputato i semi?
1: No.
0: Intanto
1: ho sputato. No, i semi li sputo in faccia.
0: Ah, ecco, perfetto. Ti voglio bene.
1: No, i semi dicono che se non ci sono problemi, per esempio, di intestinali, ci sono i diverticoli, cose varie che non so neanche come pronunciare, ecco, non fanno male, anzi.
0: Quando,
1: i semi dell'anguria fanno bene.
0: Quando vai là a farla sarà mandorlata, ecco. Dopo di questa possiamo anche salutarci.
1: Certo.
0: Un bacione grande, grande.
1: Un abbraccio.
0: Ciao Ersilia mia. Ciao, ciao.
1: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie.
1: Vi voglio bene tanto, una bella famiglia. Ciao. Ciao.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Io ti chiedo scusa, perdonami, perdonami, perdonami. Io non ti disturberò più perché so che disturbo tanto. Però ti ho chiamato perché ti odio. Tienimi col mio carattere. Tienimi col mio carattere, anche la vita capirà il mio carattere. Io voglio sapere dov'è Pierangelo. Pierangelo è sul 96. Prima ti domanda dov'è Pierangelo. Pierangelo è sul 96.
0: Sì,
1: c'è un casino della Madonna. E se hai chiesto dov'è Pierangelo, perché hai detto che sei 96. Anche lui ha bisogno dell'anello al naso. Non solo le altre persone. Anche lui è uno di quelli che ha bisogno dell'anello al naso. Giorgio, io sono fatta così, io sono fatta così, io sono fatta così.
0: E
1: ora
0: noi...
1: vuoi che ti dica, io sono fatta così. Dov'è Pierangelo? Pierangelo è sul 96, ti fa la domanda, ti fa la risposta, poi dice c'è un casino della Madonna. Ecco, questo qua non ha, ha bisogno dell'anello al naso. Scusami Carlo, ma io sono fatta così. Non toccatemi il mio Giorgio, imparate a parlare. Dov'è Pierangelo? È sul 96. Carlo, non siamo scemi, noi siamo affezionati a Giorgio. E perciò io sono fatta così, Giorgio, tienimi come sono, scusami.
0: Perdona, ma io non so mai niente di quello che succede laggiù, mai niente. E non c'è pericolo che ti dicano una volta vieni giù che chiacchieriamo, vediamo. Andrò giù io per dirgli che io tra due settimane smetto, basta. Pronto? È sparita. Niente, si è commossa. Torniamo alla musica, va bene.

0: Pronto?
1: Scusa Giorgio, sei sì. Giorgio, sì.
0: Sono me.
1: Ah no, dico, sono sempre Carlo di Vieran. Scusa, per prima, pensavo di parlare con Pierangelo, che a me piace la musica, non sono mica un oratore di parlare, capito?
0: Sì, certo, e tu segui Pierangelo che lui fa dediche e richiesta volontà.
1: Per quello che prima pensavo che siccome ieri ho sentito che hai detto da domani sono sul canale 96 così da mezzogiorno alle 2, ho detto va.
0: No, guarda.
1: Però il numero di Cadetto che non è uguale.
0: Esatto, allora lui ha un genere sul suo. Lui fa dediche richieste, liscio e anni 60.
1: Vabbè, lo so, ecco. Sì, è già un bel po' che lo seguo.
0: Io ovviamente non conosco quel genere di musica, quindi faccio il mio genere di musica con il mio pubblico senza rubare niente a nessuno.
1: Lo so, Giorgio. Io e te ci siamo conosciuti per telefono sempre in studio da Pierangelo,
0: sì,
1: l'anno scorso.
0: Sì,
1: però.
0: Esatto.
1: Ho detto sono un bersagliere.
0: Sì, mi ricordo. E allora di corsa!
1: E via!
0: Ti abbraccio forte, ciao carissimo!
1: Ciao,
0: ciao, ciao,
1: grazie,
0: ciao!
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Noi nella nostra famiglia, nella nostra vera famiglia, Carlo non mi interessa, non ci vogliamo. A noi piace Giorgio con le sue parole, le sue parole. A noi Carlo nella nostra famiglia ne facciamo a meno, capito Carlo? Ne facciamo a meno di te, perché noi andiamo bene così con Giorgio, abbiamo bisogno di parole, abbiamo bisogno di affetto, abbiamo bisogno di tutto quello con lui. Lui non è un prete, ma parla bene. No, e noi non abbiamo bisogno di te, Carlo. Stai pure lontano dalla nostra famiglia. A noi e te non ti interessa. Non ti servi. Buona giornata.
0: Ciao, cara.

E ridendo e scherzando si sono fatte le 13.30 e io non vi ho ancora ricordato che siamo nella seconda ora del Giorgio Conti Show L'Impossibile alla radio, e per chiamarmi c'è il 351 40 41 42 3. Io ripeto, vorrei tutto ma non entrare in conflitto con i miei collaboratori. Anche perché io vivo nella mia piccola isola felice qui a Polaveno, nella mia sala ovale, faccio un programma che ho voluto io così, in modo che un programma così non andasse a pestare i piedi a nessuno dei miei colleghi che fanno tutt'altro genere di programma. E non siamo qui a giudicare chi è meglio o chi è peggio. È come la musica, a qualcuno piace questo, a qualcuno piace l'altra. Io non ho la pretesa di piacere a tutti. C'era uno che pensava di poter piacere a tutti, ma l'ha messo in croce a 33 anni.

0: Pronto?
1: Giorgio?
0: Sì?
1: Io sono la Mariuccia, l'ho chiamata, ti ho chiamato 2 o 3 volte e basta, però volevo farti i complimenti perché io la tua trasmissione a me piace tantissimo, hai capito Giorgio? Non so, sono in diretta?
0: Certo.
1: Sì, ecco, volevo farti tanti complimenti, sei una persona speciale, sei una persona profonda, sei una persona sensibile. A me queste persone piacciono tantissimo, perché anch'io ho un po' un carattere così. Comunque ti faccio tanti, tanti complimenti, perché sei bravissimo. Grazie Giorgio. Se puoi, mi metti una canzone di Aznavour, se puoi.
0: Certo che può.
1: Ecco,
0: per te puoto. Per te puoto. E ti dico, io ti ringrazio di questi complimenti.
1: Ma guarda che li ha fatti col cuore.
0: Lo so, lo so, perché io non ti ho chiesto nulla.
1: Ecco, non sono il tipo che fa tanti complimenti se non li sento, sono proprio fatta così. Comunque questi li sentivo e voglio proprio dirtelo, perché hai una trasmissione che piace tantissimo. Volevo comunque, volevo salutare la Franca,
0: sì?
1: La conosco benissimo, la zia dei Filippini, la Franca, la Franchina, la conosco bene. Ecco, e poi volevo salutare, già che ci sono, se mi dai la possibilità,
0: certo,
1: devo salutare anche la signora Francesca Bini,
0: sì,
1: che mi ascolta sempre,
0: sì,
1: che tante volte ci sentiamo, e anche lei pensa queste cose su di te, me lo dice tante volte, che anche la Francesca ha fatto tanta televisione ed è una persona...
0: No, la conosco tanta... bene, sì, conosco,
1: ecco,
0: i suoi...
1: la conosci, guarda, io la conosco da tanti anni, ma quando ho bisogno di una parola buona, di una persona che mi capisce,

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sei tanto che non siamo più a Solvise da Venezia e Gondolier.
0: Solvise!
1: Quando che ha messo sta canzone di Jimmy, quello che dell'acqua là, come si chiamava?
0: La fontana, la fontana di Trevi.
1: Sì, di Trevi, di Tresca, di quello che c'era, mi si è venuto in mente Fiorella. Fiorella, Fiorella, l'amore meno vicino a tre, Fiorella. La sera la mia regia si è alzata prima di Fiorangela e che la voglio dedicare, ma ascolta, perché questo è un canale meraviglioso, meraviglioso, signor Giorgio. Mi piace le belle putene con la Fiorangela qua. Sono cose che mi è toccata a me questa galocchi e qua è sempre che lì come arrivo metto la gondola in doppia, sempre che sei ama una combina da tutti coloro, ma cosa vuole Fiorella, e sei stato proprio l'amore della mia gioventù e noi se pensavamo tutte le sere e se andavamo in calle della cenere, capite? E la cenere là, allora erano momenti duri, ma stavamo bene, perché adesso hai già tutti sospiri. E vi dico anche quel signore, se cambia il canale, come che ha detto quella bella signora, fa bene, cambia il canale, così ne tanti da canale, e un attimo solo, signor Angelo, non stare per i maroni che sono con qualcosa che c'è. Lascia stare, scusa, no, è una frase d'amore, Fiorangela, sono qua, sì, sono qua, stata là, ma sa cosa mi ha combinato ieri? A sera al lavoro, come sempre, con tutti, e allora, a un certo punto mi dice, cosa faccio da mangiare, che sono dalla parrocchiera, ma cosa ti vuoi dare, ho detto, ma vai alla pescheria, che sei lì, Gisariato che c'è,
0: sì,
1: tutto,
0: sì,
1: e l'ha voluto dalla figlia, non mi dicono dalla figlia Angela, dalla mia, che telefonare alla pescheria, ha detto sono la moglie di Albise, mi conoscono tutti lì, tutti, e ha detto telefonare, dice voglio lo sgombro subito qua, vabbè. Arriviamo a casa che c'era lì fuori con mia tia, aveva sbagliato il numero e in casa non avevamo più un mobile, ha sgombrato tutto.
0: Non ci credo.
1: Sì, non sapevo più dove andare, che c'era.
0: Voglio uno sgombro, non ci credo.
1: Il trombo della mia nonna Rococò, che la mi aveva portata a Murano. E da Murano
0: non
1: che
0: ho parole,
1: c'era.
0: Non ho,
1: sì,
0: parole.
1: Sì, ma non ho parole come la pina. Ha così, ma cosa stai con me? Mico, non combina meglio qua. Mi colgo l'occasione da salutare il mio amico Marco, che sei un santo che mi ha dato una mano, che povero uomo che non si è stato tornato con la moglie. Era una bella... Posso, mi chiedo il nome della moglie del mio amico Marco, che sei un santo.
0: Quindi attenti a ordinare lo sgombro, mi raccomando.
1: No, ma mi chieda il nome della moglie del mio amico, me lo domandi per favore, come si chiama, me lo dica.
0: Come si chiama?
1: Me lo dica. Si chiama, come si chiama? Cornelia. E basta, cosa vuol dire?

0: comunque, ecco, e allora mi ringrazio Putin e dico io per l'amor di Dio, però mi stai bene, che se in sto programma non mi stia a dire che tra 2 settimane, perché noi organizziamo la Voga Longa e che venimo lì a Polaveno e anche là a Cosano con le vongole e le gondole. Parla morte dal cielo. E mi vago anche alla chiesa dalla salute e tutto. Un attimo solo. Fiorenza, la cosina, non sarò delle maroni. Ancora delle balle. Oh, vabbè, scusate. Scusami che sei pronto da mangiare ancora rinsiebisi perché lo sgombro. Avevo così sul fuoco. Anche la stufa, ma poi il
1: tutto, tutto.
0: Tutto. Viva le donne, ma quelle belle. Ciao, Fiorella, che vi dico. Questa canzone della sera mi mancano tante, quelle serate erano momenti duri, duri, ma altro che Carla, per i vecchietti, vecchietti un collo.
1: No, no, erano duri, duri veramente quei momenti.
0: Durissimi, adesso sono più momenti buoni, perdonatemi. Mia, che belle, anche quando sento la sorella Bernarda, la sorella del Silvia, sì, che sì. Non bella, perché a Bernarda sei importante sempre. Saluti a tutti, risiamisi tutti amici, un abbraccio, devo andare.
1: Ciao veneziano!
0: Un abbraccio a tutti da Venezia.
1: Ciao, te voglio bene, ciao.

0: Messaggio promozionale.
1: Mamma mia, quanto romanticismo in questa canzone. Pensiamoci ogni sera al tramontare del sole. Attenzione però agli occhi. Quando il sole tramonta in macchina, fastidioso, mi raccomando, gli occhiali da sole vanno tenuti sempre, soprattutto in quei momenti lì. Ma gli occhiali da sole devono essere occhiali perfetti, quindi quelli di Ottica Zanetti e non quelli del Vucumpra, che non hanno neanche il filtro per i raggi UV. Ottica Zanetti vi attende nei suoi due punti vendita, uno a Iseo in via Campo 72, con telefono 030 98 22 020 e l'altro in via Duomo 49 a Cazzago San Martino con telefono 030 72 54 085. Il negozio di Iseo peraltro è aperto anche nei giorni di festa, quindi passate dentro, vi fate un test visivo computerizzato, quindi un bel controllo della vista, e poi il dottor Zanetti vi dirà quali sono le problematiche dei vostri occhi e le eventuali soluzioni, presentandovi a nome di Radio Super per voi un trattamento particolare. Occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Non l'ho detto bene? Sì, dai. Occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
0: Fine messaggio promozionale.

0: Messaggio promozionale.
1: A gentile richiesta l'istrione per quella donna che ha speso tante belle parole per le quali sono ancora un po' basito, commosso. Grazie di cuore comunque. Prima del messaggio promozionale abbiamo però un colpo di telefono da fare. Pronto?
2: Giorgio, grazie mille, grazie, grazie. E ancora complimenti. Grazie.
1: Io, sai che se prometto, mantengo. Grazie, ovviamente era il minimo, anche perché è una delle mie canzoni preferite. Abbiamo detto un messaggio promozionale. Allora, lo sponsor anche oggi del nostro programma è GFP RAC, azienda fiore all'occhiello che si trova qui a San Giovanni di Polaveno. Specializzata in componenti meccanici per elettronica, quello che a me preme e non star lì a raccontarvi tutto quello che fanno, tanto non capiremmo niente. La più bella cosa è documentarsi sul sito internet, vedere i vari reparti di lavorazione, vedere tutto il catalogo, e così vi rendete conto di che cos'è GFP RAC. Nata 50 anni fa, oggi tra le prime 5 in Italia, perché si è sempre rinnovata, ha sempre investito. E saluto tra l'altro i ragazzi che lavorano lì, perché nella pausa pranzo coi telefonini tutti che ascoltano naturalmente il Giorgio Conti Show. Vi ricordo solo l'indirizzo: la GFP RAC si trova in via Artigiani 40 a Polaveno, in provincia di Brescia, con telefono 030 84 453, e da parte mia un grazie come sempre doveroso all'amico Nicola Palini.
0: Fine messaggio promozionale.

troppo bella questa canzone che riassume un po' la nostra vita, momenti sì, momenti no, anche la nostra giornata, anche oggi abbiamo avuto dei momenti sì, dei momenti no. Volevo tranquillizzare Walter, il mio amico Zanetti, che dice: ma cosa è successo con questo Carlo? Niente, Carlo è un amante del liscio e si è sbagliato, ha fatto questo numero convinto di parlare con mio collega che fa il liscio, e quando ha capito che non lo facevo mi ha risposto che a lui i programmi dove si parla non gli interessano, al che si sono scatenate tutte le ascoltatrici e gli hanno detto: Carlo, se non ti piace questo programma vai a cercare i programmi che ti piacciono, ma lascialo stare così perché noi vogliamo questo programma. Tutto risolto. Momenti sì, momenti no. E noi finiamo qui, ci sentiamo domani come sempre a partire dalle ore 10 per un'altra puntata del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. E ricordatevi che per tutto c'è una cura. Buona giornata.

0: Bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 700.
0: Ma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Sono le 14 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 14 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 15 e 33 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super!
6: Sono le 16 e 32 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 17 e 11 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
0: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciate la metropoli.

da sola pianta, prendevi il sole con me e cantavano per noi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 17 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Tu sei mio aiuto e mio liberatore. Signore, non tardare. Sono le parole del Salmo con cui iniziamo la celebrazione, chiedendo al Signore perdono per le nostre colpe. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. In quell'anno, all'inizio del regno di Sedecia, re di Giuda, nell'anno quarto, nel quinto mese, Anania, figlio di Azzur, il profeta di Gabaon, mi riferì nel tempio del Signore, sotto gli occhi dei sacerdoti di tutto il popolo. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del Tempio del Signore che Nabucodonosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo, oracolo del Signore, Ieconia, figlio di Joachim, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia, poiché romperò il giogo del re di Babilonia. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania, sotto gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel Tempio del Signore. Il profeta Geremia disse, così sia, così faccia il Signore. Voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi nel Tempio e da Babilonia tutti i deportati. Tuttavia, ascolta ora la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me di te dai tempi antichissimi, profetizzarono guerra, fame e peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece, che profetizza la pace, sarà riconosciuto come profeta, mandato veramente dal Signore, soltanto quando la sua parola si realizzerà. Allora il profeta Anania strappò il giogo dal colle del profeta Geremia, lo ruppe e disse a tutto il popolo, così dice il Signore, a questo modo io romperò il giogo di Nabucodonosor, re di Babilonia, entro 2 anni, sul collo di tutte le nazioni. Il profeta Geremia se ne andò per la sua strada. Dopo che il profeta Anania ebbe rotto il giogo che il profeta Geremia portava sul collo, fu rivolta a Geremia questa parola del Signore, va e riferisce ad Anania, così dice il Signore, tu hai rotto un giogo di legno, ma io, al suo posto, ne farò uno di ferro. Infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, pongo un giogo di ferro sul collo di tutte queste nazioni, perché siano soggette a Nabucodonosor, re di Babilonia, e lo servano, persino le bestie selvatiche gli consegno. Allora il profeta Geremia disse al profeta Anania, ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò dice il Signore, ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai perché hai predicato la ribellione al Signore. In quello stesso anno, nel 7° mese, il profeta Anania morì. Parola di Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Tieni lontana da me la via della menzogna, donami la grazia della tua legge. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Si volgono a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. I malvagi sperano di rovinarmi. Io presto attenzione ai tuoi insegnamenti. Non mi allontano dai tuoi giudizi, perché sei tu a istruirmi. Insegnami, Signore, i tuoi decreti.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Li portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore.
2: Questo tratto del Vangelo si lega intimamente al Vangelo che abbiamo meditato ieri, quando Gesù, sentendo compassione per la folla che lo ascoltava sì volentieri, ma non si rendeva neanche conto che ormai si era fatto tardi, sentendo compassione, invitò prima in maniera un po' provocatoria gli apostoli a dar da mangiare a tutta quella gente, circa 5.000 persone. Poi disse: «Bene, ci penso io, datemi il poco che avete e vedrete». E così, l'abbiamo meditato ieri, Gesù ha moltiplicato il pane. Il testo che ci dice questa moltiplicazione dei pani è semplicissimo. Cosa dice il testo? Dice: Gesù prese il pane, guardò il cielo, ringraziò il Padre, benedisse quel pane e lo distribuì. E c'era per tutti. Così, poche righe per dire un miracolo che non sappiamo neanche facilmente spiegarci, perché il testo dice che si trattava di 5.000 persone. 5.000 persone partono da fuori la chiesa lì, fino sopra la collina, e c'è da metterli insieme, da dare il pane, eccetera. È successo questo miracolo meraviglioso che è dato quasi come normale. Come normale? Ecco, quello che il testo ci vuole dire è che ogni giorno noi abbiamo il miracolo del pane che il Signore ci dona attraverso la forza della natura, sì, che produce, attraverso l'attenzione nostra che coltiviamo i campi, ma attraverso, in definitiva, la sua infinita potenza, la sua infinita bontà. E dopo questo miracolo stupendo, ecco che il Signore dice agli apostoli: voi andate via. La gente vorrebbe fare di Gesù il nuovo re, perché uno che soddisfa i bisogni profondi della vita, quelli dello stomaco, è subito uno importante, e questo è un buon re per noi. Ma Gesù invece comanda agli apostoli di prendere il largo sul lago, che chiamano Mare di Galilea, e poi lui va a pregare. Tutto questo raccontato come cose evidenti che vengono, ma è così evidente che il Figlio di Dio si mette in mezzo a noi e un bel giorno, avendo bisogno di qualcosa, di pane da mangiare, lui lo moltiplichi con tanta semplicità. È così evidente che andando a pregare sul monte, lui sia là e gli apostoli stanno vivendo la tragedia del lago che è in burrasca. Il Vangelo ci mette davanti a una serie di gesti che mettono a dura prova la nostra fede, ma anche ci mettono davanti a una verità grande, che poi è interpretata nella concretezza da quello che si dice che fa Pietro. Pietro, vedendo Gesù sulle acque, si spaventa come tutti, poi dice: sei tu davvero? Allora vengo da te. Come fa a venire in mente a Pietro di andare verso Gesù sulle acque? È una delle stranezze che vengono a un Pietro che conosciamo tanto bene. È una delle stranezze del Vangelo, per cui il Signore dice: vuoi camminare sulle acque? Ma sì, prova, vieni. E Pietro cammina. Ma poi il povero Pietro si sente la solita creatura. Ma come faccio io a camminare sulle acque? Prende paura e sprofonda. Il miracolo vale per un momento finché lui ci crede, poi non vale più e sprofonda annegando. In tutte queste variazioni del racconto del Vangelo c'è la nostra povera umanità e c'è tutta la carità del Signore che salva Pietro dall'annegamento, che lo mette in piedi, che lo fa tornare in barca e gli dice: ma hai fede o non hai fede? Io che ho fatto cose così grandi come moltiplicare il pane e camminare sulle acque e far camminare anche te, io valgo o non valgo per te, o sono una fantasia? Ecco, è la domanda che il Signore ci vuole fare attraverso un testo di Vangelo come questo. Crediamo a un Signore che entra nella nostra vita, che ci dona attraverso la natura tante cose, che ci dona attraverso tante cose che non vediamo, le grazie segrete che sostengono la nostra vita, che viene incontro alle nostre debolezze, che ci vuole aiutare. Uomo di poca fede, giusto Pietro, quel Pietro che un giorno sarà responsabile della Chiesa, è quello che ha fede per chiedere al Signore di camminare sulle acque e ha tanta umanità, povera umanità, da dire: ma io cosa faccio qui? E sprofonda ancora. La nostra umanità è rappresentata fino in fondo da un Pietro che alla fine il Signore rimette sulla barca. Ecco, queste sono le vicende della nostra vita. Un po' di fede, un po' meno fede, le grazie che sappiamo considerare, che non sappiamo considerare. Signore, donaci la capacità di interpretare il bene che ci doni, di capire quanto Tu sei presente, di venire incontro alle nostre difficoltà, a salvare le nostre povere barche che rischiano spesso di affondare. Signore, salvami, e il Signore ci prenderà per mano.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati noi, invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisca a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Madre della Chiesa, Regina della Pace,

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 19 e 0 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

Se un giorno resterai senza di me, allora forse.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 21 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la giusta sintonia.
6: Sono le 22 e 2 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino, guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino, io guido intanto tremo.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

resto, le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
1: Buongiorno.
0: E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno.

ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie persone.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È mezzanotte e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:00.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

rallenta il movimento e lasciati guidare, che il viaggio è ancora lungo e non ti puoi fermare. Attento a quando dici di non poterne più, che tanto presto tardi il vecchio sarai tu.

0: aspettare la morte. Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte. Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte.
1: Il nostro progetto è forte, allungare la vita, non aspettare la morte.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È 1:53.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.